Sivagane, ne. E se agassa molto la nandarani, da catena spirina tu la pesso via. Ma poi stonga se me non già faccio più, ma piglio filo a bus fino a dove tu. A trane si mi unga per gli affille già, da fritma.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.